0: Radio Club. Radio Club.
1: Feed. Rima.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA.

0: Radio Club è Young Music Young People. Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA,

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 5 in punto. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 6 e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: ein.
1: Radio Club. Radio Club.
2: Zoom me up.
3: Lizzo, Love in Real Life.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Gabri Ponte, Exotica.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia. Una giornata altalenante, ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione. Le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Lab Rewind.
3: Christian French. Oh well.
4: Oh well, everything just went to hell. Might be the worst that I ever felt. Oh well, I guess I'll go f*** myself. The sun still shines.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo. Ho chiuso.
6: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Radio Club, Radio Club.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 4 giugno 2026 è il 155esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.41. I santi del giorno sono San Quirino di Siscia e San Francesco Caracciolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 giugno del 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. Nel 1917 vengono assegnati i primi premi Pulitzer, premio statunitense considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni musicali. Il 4 giugno del 1944 viene ricordato per l'eccidio della Storta, una strage commessa in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale da soldati dell'esercito nazista in fuga da Roma, in cui morirono 14 persone, tra le quali il sindacalista Bruno Buozzi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 giugno del 1961 il radiocronista Sandro Ciotti conia il tormentone clamoroso Alcibali durante la partita di calcio Catania-Inter, diventata famosa e utilizzata per indicare una vittoria contro ogni pronostico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 giugno del 1971 Mia Martini pubblica il singolo Padre Davvero. Nel 1981 Pino Daniele rilascia l'album Vai Mo. E nel 1984 debutta nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, considerato una pietra miliare del rock. Passiamo ai nati oggi. Compie 56 anni Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali nella storia dello sci alpino. Spegne 54 candeline PIF, pseudonimo di Pier Francesco Diliberto, è un conduttore e autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e conduttore radiofonico italiano. 51 candeline sulla torta dell'attrice e produttrice cinematografica statunitense Angelina Jolie. E buon compleanno a Lorenzo Insigne, il calciatore italiano attaccante del Pescara, di cui è capitano, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 giugno 1994 di Massimo Troisi, capostipite di una nuova generazione di registi e attori. Con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nel 2004 scompariva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia. Oggi vi lascio con questo proverbio: non rompere il muro se le porte sono aperte.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Radio Club, Rita Ora.

0: Lab Rewind. Sempre e ovunque, Radio Club. Sono le 7:59 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura a 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote. Yamaha l'ha fatto ancora. Niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 Y AMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soliti 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YIMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Honda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità: le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Tate McRae, Greedy.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club. Radio Club.
7: Miley Cyrus, End of the World.

0: Rewind. Club Rewind. FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump. Il provvedimento richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. La questione passa ora al Senato, dove una proposta analoga ha già superato un primo ostacolo procedurale, ma non è ancora stata sottoposta al voto finale.
1: Intanto sul fronte regionale, Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e l'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore del Litani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
2: Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della striscia Dropside.
1: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia di ieri, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso la facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
2: Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
1: Veniamo allo sport e al calcio. L'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è più Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Blackpink, The Girls.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
1: Radio Club
2: Riton Friday.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Lab Rewind. Calvin Harris. Promises.

0: Villa News.
1: Oggi al Teatro della Villa di Aosta è prevista una proiezione dedicata alle scuole del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. L'iniziativa propone agli studenti uno sguardo sul periodo della nascita della Repubblica e sull'estensione del diritto di voto alle donne, offrendo un'occasione di approfondimento storico e civico attraverso il linguaggio cinematografico.
2: Nel settore agricoltura e risorse naturali è stato definito il piano triennale degli interventi in amministrazione diretta, che prevede investimenti per circa 13 milioni di euro l'anno e l'impiego di oltre 400 addetti idraulico-forestali. Le attività riguarderanno manutenzione, tutela del territorio e lavori forestali. Il piano copre il periodo 2026-2028 e garantisce continuità operativa ai cantieri distribuiti sul territorio regionale.
1: Nel settore istruzione e cultura vengono definite nuove modalità per richiedere il contributo di 500 euro destinato alla formazione di educatori e docenti che hanno lavorato nelle scuole valdostane negli ultimi anni. Il termine per presentare le domande è fissato al 30 giugno. Approvato anche l'accordo con la Cave de Sonze Comunes per valorizzare il castello di Emavigli e i siti culturali della valle.
0: FM News.
3: Radio Club. Radio Club. The Weeknd.

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59€ e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59€.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC! CIDAC! CIDAC!
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Merck and Cremant, hands up.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 9:02.
2: Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia, una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione, le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club, Radio Club.
3: Tom Grennan.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club, Young Music.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale.
1: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione, adottata grazie all'appoggio di 4 membri del Partito Repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici, è soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
2: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Jari, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Lo riferisce il sito di notizie della striscia di Gaza, Dropside, secondo cui l'ingegnere era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'università di Tor Vergata.
1: Prende via oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
2: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di più 633 euro a utenza con un consumo da 1100 metri cubi annui. È il calcolo di Assoutenti che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle è il Coda Consa sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra.
1: Il tennis, Matteo Berrettini ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto al ritiro nel quarto di finale contro Arnaldi a Parigi. Spero di essermi fermato in tempo, sentivo il ritmo, spero di rivederci a Wimbledon, non so quanto starò fermo, spero il meno possibile, ha detto. L'azzurro svolgerà dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema. Intanto si allunga la lista degli italiani capaci di raggiungere una semifinale slam in carriera. A Roland Garros 2026 scrivono il loro nome nella lista Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che venerdì si giocheranno il pass per la finale.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Ever.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club, Young Music, Young People.
7: Dead Mouse Fives.

0: News.
1: La giornata si apre con un cielo che prova più tonalità, un po' di luce, qualche velatura e nubi che salgono e scendono come sipari lenti, mentre nel pomeriggio l'aria si muove di più, ma senza mai diventare brusca. È una variabilità morbida che accompagna senza disturbare, e le sfumature sono il modo in cui il cielo ci racconta la verità.
0: Club Rewind.

0: Alex, dove sei?
1: In falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno a occhi aperti qualcosa di fresco!
0: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
2: Cidac!
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: Harry T, No Lie.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Matteo Berrettini, che si ritira dal torneo per un problema all'anca nel corso del secondo set della partita con Arnaldi. Il tennista romano prova a stringere i denti, ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca. Sentiamo tutta la sua amarezza a fine gara.
1: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo e i ragazzi, gli spogliatoi mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane.
0: Saranno dunque Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli a sfidarsi nella semifinale del Roland Garros, con la certezza che un italiano giocherà poi la finale. Un grande traguardo per entrambi, con Cobolli che lo commenta così.
2: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
0: Calcio: la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri battono 1-0 il Lussemburgo con gol di Pio Esposito. Le parole a fine gara del CT Baldini.
3: La cosa che ho visto è che, nonostante abbiamo fatto tantissimi cambi, i ragazzi hanno mantenuto sempre un certo equilibrio nello stare in campo, hanno sempre mantenuto la stessa fisionomia, non è che si sono persi, e quindi vuol dire che si sentono una squadra, che si sentono un gruppo. E questo mi lascia sperare anche per domenica.
0: Sarà addio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo una lunga trattativa, l'attaccante serbo non rinnoverà il contratto coi bianconeri in scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era comunque facile. Le richieste di Vlahovic erano chiare: 8 milioni a stagione, più commissioni e premi alla firma, ma molto diverse dall'offerta della Dico Mollì, che era pronto a dare a Vlahovic 6 milioni più bonus. Ma ora la storia è finita e a queste cifre sarà difficile rivedere l'attaccante serbo in Italia. Il volley: esordio vincente per l'Italia femminile in Nations League. In Brasile le azzurre di Julio Velasco superano in 3-7 una Bulgaria brillante. È la 37esima vittoria consecutiva per l'Italia, nonostante in campo non si sia vista nessuna delle titolari del mondiale, compresa una Antropova che sta facendo i primi passi nel suo nuovo ruolo di schiacciatrice. Nella notte italiana, tra venerdì e sabato, ci sarà il secondo match con l'Olanda. Il basket NBA, gara 1 delle finals dei Knicks, che faticano nel primo tempo chiuso a -7 e nel terzo quarto sembrano sul punto di cedere quando San Antonio tocca il +14. New York però sulle spalle del suo leader Jalen Brunson e di Karl-Anthony Towns prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta, il punto dell'1-0 nella serie. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
5: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
6: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
7: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
8: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
9: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979 Radio Club.
10: Felix Yen, Sophie Ellis-Bextor, Ready for Your Love.

0: appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Club Rewind. Billie Eilish, Bad Guy.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano a seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti. Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani, è quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo delle esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno.
1: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici è in gran parte simbolica poiché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
2: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo.
1: A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottan è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta. I genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa d'omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni.
2: Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito nelle isole Eolie. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2.03 ora italiana a una profondità di 211 km, spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Roma. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in Sicilia. All'alba di ieri, infatti, erano state avvertite 3 scosse. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi alle 5.51 proprio al largo delle isole Eolie a una profondità di 306 km.
1: Il tennis, il campo ha dato il suo verdetto, sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro in lacrime di Matteo Berrettini. Domenica 7 giugno ci sarà così anche un azzurro in campo nella finale del Roland Garros.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club.

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC! CIDAC! CIDAC!
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Daft Punk, Around the World.

0: degli animali.
1: E qui la situazione si fa pericolosa, perché alcune cose forse è meglio non saperle.
0: Tipo quando ti guarda mentre mangi e tu pensi che carino, invece sta giudicando le tue scelte di vita.
1: Sì, vabbè, ma quello lo fa anche senza l'AI.
0: Comunque, la startup si chiama Petty Chat e ha creato un collare intelligente per cani e gatti.
1: Sì, vabbè, che non è solo un accessorio figo, ma prova proprio a tradurre quello che il tuo animale sta dicendo, diciamo.
0: Il dispositivo pesa pochissimo, circa 27 grammi, quindi non dà fastidio all'animale.
1: Dentro però ha un bel po' di tecnologia: microfono, sensori di movimento, accelerometro.
0: Quindi non ascolta solo i suoni, ma capisce anche come si muove.
1: E qui entra in gioco l'AI, perché usa un modello come Alibaba Queen,
0: addestrato su più di un milione di dati tra versi e comportamenti.
1: In pratica prova a collegare come si muove, più il suono che fa e uno stato emotivo.
0: Tipo fame, ansia, gioia o il classico portami fuori subito.
1: Che quello lo capisci anche senza collare.
0: Sì, ma qui arriva la parte interessante. La traduzione è quasi immediata, circa 1,2 secondi.
1: Quindi abbaia e tu ricevi la versione umana.
0: E non finisce qui, perché è anche bidirezionale.
1: E cioè?
0: Tu parli e lei trasforma la tua voce in suoni più familiari per lui.
1: Ok, questa è la parte che mi preoccupava davvero.
0: Perché?
1: Perché se capisce davvero cosa gli dico, ma io non posso più fare finta di niente.
0: Tipo quando dici, dopo usciamo, e poi sparisci.
1: Sì, vabbè, questi sono dettagli tecnici.
0: Comunque costa circa $118. E anche GPS e notifiche per la sicurezza.
1: Quindi, oltre a parlare, lo controlli pure.
0: Multitasking emotivo.
1: La vera domanda però è un'altra. Siamo pronti a capire davvero che cosa pensano i nostri animali?
0: Perché finché immagini è tutto più semplice.
1: Sì, ma poi quando inizi a tradurre cambia il rapporto, eh?
0: Magari diventa anche più profondo.
1: Dio, magari scopri che vuole solo mangiare da te.
0: Più onesto di così.
1: Sì, ma alla fine il punto è questo.
0: Non stiamo insegnando agli animali a parlare.
1: Ma no, stiamo cercando di capirli meglio.
0: Se davvero iniziassimo a tradurre tutto, rischieremo di scoprire che il gatto ci tollera e basta.
1: Sì, vabbè, ma io quello lo sospettavo già da tempo. Comunque, forse per una volta il problema non è quello che dicono loro, ma

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: FM News.
7: Sono previste modifiche alla circolazione su diverse strade regionali per consentire lavori di scavo, posa di cavidotti e interventi di ripristino. Sulla strada regionale 5 di Antagnò e sulla strada regionale 45 di Aias sarà attivo un senso unico alternato fino al 26 giugno. Sulla strada regionale 23 della Valsavaranche e sulla strada regionale 39 del Colle d'Arpi sono programmati interventi tecnici fino al 5 giugno, mentre sulla strada regionale 38 di Arpuilli i lavori proseguiranno fino al 30 giugno.
8: È stato firmato il decreto che assegna oltre 77 milioni di euro agli IZ Academy per il 2026. Le risorse serviranno ad ampliare l'offerta formativa, potenziare laboratori e tecnologie, sostenere stage e tirocini e attivare nuovi percorsi anche all'estero. Prevista anche una quota premiale del 30% per le fondazioni con i migliori risultati. Ulteriori 19,5 milioni saranno destinati allo sviluppo dei campus della filiera tecnologico-professionale.
7: Il Casinò della Valle presenta il quinto appuntamento di We Want Jazz 2026 domani venerdì 5 giugno. Alle 18, la Sala Gran Paradiso del Gran Hotel Biglia ospita il concerto relevé della Nice Drago Trio. La violinista e performer, tra i talenti più riconosciuti della nuova scena jazz europea, sarà sul palco con Federico Calcagno e Max Trabucco.
6: FM News. Club Rewind.
9: Ed Sheeran, I Don't Care.

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Alex, dove sei?
1: In falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno occhi aperti qualcosa di fresco!
0: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
2: CIDAC! CIDAC!
3: Radio Club, Radio Club.
4: Mr. Belt, Weasel. It's not right, but it's okay.
5: It's not.

0: FM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una fonte della sicurezza riferisce all'AFP che un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Intanto la tregua fra Israele e Libano sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Il nuovo ciclo di colloqui inizierà nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. La Camera USA ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran.
1: Il conflitto russo-ucraino, dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
2: Doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, si è invece trasformata in una scoperta eccezionale, quella effettuata dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, dove è emerso un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. Gli investigatori hanno individuato il rifugio nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell'immobile controllato.
1: Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del paese. Secondo un'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente.
2: Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile in alcune regioni caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazione che poi lascerà spazio a caldo e sole.
1: Il tennis al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra aprirà il programma sul Philippe Chatrier, impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Ieri il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Berrettini ha dovuto abbandonare la gara per infortunio. Ascoltiamo le sue parole.
3: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
5: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
0: Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: People just wanna have fun. Radio Club.
13: Arianna, Sexy People.
14: Yes!

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.
7: Radio Club.
8: Shiva, auto blue.

0: le news.
1: La giornata si apre con un cielo che prova più tonalità, un po' di luce, qualche velatura e nubi che salgono e scendono come sipari lenti, mentre nel pomeriggio l'aria si muove di più, ma senza mai diventare brusca. È una variabilità morbida che accompagna senza disturbare, e le sfumature sono il modo in cui il cielo ci racconta la verità.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Gas e Noa, senti la cassa.

0: Radio Club. Radio Club.
1: Needs no sleep. Right thing.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club, Young Music, Young People.
7: Feather Free, Anima e Core.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 12 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso, che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Lab Rewind.

0: Corsia Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter, moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Gali, Fit Salmo.

0: FM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un casco blu della missione UNFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Margion. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Hezbollah però ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
1: Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci che anche oggi hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.
2: Un urlo della mamma di Pamela Genini contro Gianluca Soncin. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo.
1: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo col fumetto e poi il film Persepolis. L'ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. La Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.
2: Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio, oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di Stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. Diverse amministrazioni locali hanno già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
1: Lo sport: sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Ho l'occasione della vita, ha detto Cobolli. Ascoltiamolo.
3: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rit on the track.
6: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
7: Ma ancora? Ma non se ne può più!
8: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
9: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
10: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
11: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club.
12: Alert. Sam Silver. White Rose Moxie. Again.

0: Villa News.
1: Oggi al Teatro della Villa di Aosta è prevista una proiezione dedicata alle scuole del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. L'iniziativa propone agli studenti uno sguardo sul periodo della nascita della Repubblica e sull'estensione del diritto di voto alle donne, offrendo un'occasione di approfondimento storico e civico attraverso il linguaggio cinematografico.
2: Nel settore agricoltura e risorse naturali è stato definito il piano triennale degli interventi in amministrazione diretta, che prevede investimenti per circa 13 milioni di euro l'anno e l'impiego di oltre 400 addetti idraulico-forestali. Le attività riguarderanno manutenzione, tutela del territorio e lavori forestali. Il piano copre il periodo 2026-2028 e garantisce continuità operativa ai cantieri distribuiti sul territorio regionale.
1: Nel settore istruzione e cultura vengono definite nuove modalità per richiedere il contributo di 500 euro destinato alla formazione di educatori e docenti che hanno lavorato nelle scuole valdostane negli ultimi anni. Il termine per presentare le domande è fissato al 30 giugno. Approvato anche l'accordo con la Cave de Sonze Comunes per valorizzare il castello di Emavigli e i siti culturali della valle.
0: FM News. Club Rewind.
3: Kygo, think about you.

0: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Lab Rewind.
6: Millie Turner, Jungle.

0: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
1: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari. Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi.
2: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba nel cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e della relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
1: Non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
2: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
1: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il governo starebbe valutando un cambio di rotta: abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi, che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Club Rewind. Post Malone. Chemical.

0: Alex, dove sei?
1: In falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno occhi aperti qualcosa di fresco!
0: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
2: Cidac!
3: Radio Club.
4: Christian Markey, Let's Pizza.

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC! CIDAC! CIDAC!
2: Radio Club. Joe Jonas, DNC, Work It Out.

0: Radio Club, la cura contro la noia.
1: Sono le 14 e un minuto. Attenzione.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la vai?

0: bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wałinska. Calcio: il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo, occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica: è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'Atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al Taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora ha due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Lab Rewind. Maroon 5,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club, Radio Club.
7: Mark Amber, Belong Together.

0: appuntamento da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutta Auto Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Radio Club, Young Music, Young People. DK Productions, Hot Stepper.

0: le news.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
1: La cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
2: Al via davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias. Era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
1: Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
2: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjane Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita.
1: Il tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Benčić e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
0: Club Rewind.
5: Romeo.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: People just wanna have fun. Radio Club.
7: Calvin Harris. Giant.

0: RTM News.
1: Sono previste modifiche alla circolazione su diverse strade regionali per consentire lavori di scavo, posa di cavidotti e interventi di ripristino. Sulla strada regionale 5 di Antagnò e sulla strada regionale 45 di Aias sarà attivo un senso unico alternato fino al 26 giugno. Sulla strada regionale 23 della Valsavaranche e sulla strada regionale 39 del Colle d'Arpi sono programmati interventi tecnici fino al 5 giugno, mentre sulla strada regionale 38 di Arpuilli i lavori proseguiranno fino al 30 giugno.
2: È stato firmato il decreto che assegna oltre 77 milioni di euro agli IZ Academy per il 2026. Le risorse serviranno ad ampliare l'offerta formativa, potenziare laboratori e tecnologie, sostenere stage e tirocini e attivare nuovi percorsi anche all'estero. Prevista anche una quota premiale del 30% per le fondazioni con i migliori risultati. Ulteriori 19,5 milioni saranno destinati allo sviluppo dei campus della filiera tecnologico-professionale.
1: Il Casinò della Valle presenta il quinto appuntamento di We Want Jazz 2026 domani venerdì 5 giugno. Alle 18, la Sala Gran Paradiso del Gran Hotel Biglia ospita il concerto relevé della Nice Drago Trio. La violinista e performer, tra i talenti più riconosciuti della nuova scena jazz europea, sarà sul palco con Federico Calcagno e Max Trabucco.
0: FM News. Club Rewind.
3: Doja Cat. Vegas.
4: You ain't

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Lab Rewind. Matt Cesari, give it to me.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca: è la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce, di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
1: Gli esteri, Tel Aviv e Beirut hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio vicino a Mariayun, nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. Condanna dell'Italia è stata Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere di aver rifiutato l'accordo di tregua. Senza il ritiro dell'IDF hanno detto non firmiamo.
2: La politica e i primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035. A sbilanciarsi dopo il voto alla Camera il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, in conferenza stampa a Montecitorio dopo che l'Aula ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. I voti favorevoli sono stati 155, gli astenuti 8, i contrari 86, tra le proteste delle opposizioni. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva.
1: Nel 2021 nel mondo 1,5 milioni di persone sono morte a causa del cibo contaminato con virus, batteri, ma soprattutto elementi chimici come arsenico e piombo. Circa 866 milioni invece le persone che si sono ammalate. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, che sono più vulnerabili agli effetti dei contaminanti e hanno un rischio 3 volte più alto di ammalarsi. È quanto emerge da un rapporto sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.
2: L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 56 anni, come è annunciato oggi dal suo entourage. Marjan Satrapi è morta dal dolore di poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita, si legge in una dichiarazione della famiglia inviata all'AFP. Il produttore, attore e sceneggiatore è scomparso l'8 aprile 2025.
1: Il tennis. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. In attesa di sapere di più sugli esiti del singolare maschile e del doppio maschile, Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto, confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. Nulla da fare in finale per la canadese Gabriele Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. Domani alle 19 il derby azzurro in semifinale tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: La tua colonna sonora è Radio Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.
7: Katy Perry, I'm his, he's mine.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Super Trailers.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Radio Club Star Stylers News Van Zandt. Keep on moving.

0: Alex, dove sei?
1: In Falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
0: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro. CIDAC.
2: Young Music, Young People.

0: da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: People just wanna have fun. Radio Club.
2: Alien Cat, Fit, Ziggy. Mamma mia.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Good music, good vibes, questa è Radio Club. Sono le 16 in punto.
7: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Costi.

0: che Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wałęsa. Calcio: il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità, con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo, occhi puntati sulla Ferrari, che parte tra le favorite. Atletica: il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'Atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati, con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs, che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa, con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1, con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna, con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo, e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Gigi D'Agostino, Luca Noise, My New Life.

0: Sia Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter e moto Kymco e CF Moto. E tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Club Rewind. Bruno Martini. Wake up.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
7: Eli Brown. Can't stop the feeling.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La grazia a Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla, e questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali.
1: Un insegnante della scuola militare Tellier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali.
2: Politica: alla Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop assegnato dal referendum del 1987. Sì sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
1: Il Senato ha intanto approvato il DDL Valditara sul consenso informato a scuola. Il testo, già approvato dalla Camera e passato oggi con 78 voti favorevoli e 38 contrari, diventa legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva. Il DDL Valditara stabilisce l'obbligo nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado di acquisire il consenso informato scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni prima di avviare attività o progetti relativi a sessualità e affettività. Nelle scuole di infanzia e primaria invece è vietato.
2: Gli esteri: la tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
1: Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Club Rewind.
5: Alan Walker, Sweet Dreams.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Frido, DJ Catch, So Sick Triple.

0: Ciao! Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Sono le 17 in punto! Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Apriamo con la MotoGP. Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello. Il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martini e a più 39 su Di Giannantonio. È stato bellissimo, un sogno che avevo fin da bambino, le sue parole dopo la vittoria. Ciclismo, il Giro d'Italia in corona Jonas Vingegaard, dominatore della Corsa Rosa, nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Vittoria di prestigio allo sprint per Jonathan Milan nel centro di Roma. Il danese conquista anche la tripla corona andata solo a

0: gli altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. Elisa Balsamova è invece la seconda tappa del Giro Women, 156 km da Roncade a Caorle. La piemontese della Lidl Trek, classe 1998, ha battuto in volata sul traguardo l'irlandese Gillespie e Chiara Consonni. Balsamo resta così in maglia rosa. Calcio 16, le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli Stati Uniti, ma con il brivido. 3-2 al Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026, dopo 21 partite a digiuno. Davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã, il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vázquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone, finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera, che batte 4-1 la Giordania. Ma la vera sorpresa della serata è Capoverde, che con un 3-0 si libera della Serbia. La Champions League è il giorno dopo il trionfo. Il Paris Saint-Germain è tornato ieri a Parigi per celebrare con i trofei il secondo titolo europeo consecutivo. Circa 100.000 persone hanno accolto i ragazzi di Luis Enrique sotto la Torre Eiffel, con la squadra poi ricevuta all'Eliseo da Macron e diretta infine al Parco dei Principi per continuare i festeggiamenti con i tifosi. Dal presidente francese la condanna dopo gli incidenti del giorno precedente, con un morto e centinaia di feriti. Playoff di basket al termine di un weekend decisamente complicato dentro e fuori dal campo. La Germania Brescia si rialza e vince gara 2 85-79 nella serie contro Milano, pareggiando i conti sull'1-1. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia mercoledì 3 giugno alle 20. Volley, giornata no per l'Italia, sconfitta ieri 3-0 dalla Turchia in amichevole. Gli azzurri, con pochi big, hanno commesso molti errori. Ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni in Volley Nations League in vista dell'Europeo. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: le news.
1: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. La tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. E il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
1: La grazia Nicole Minetti resta. Non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali. Il Quirinale precisa che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare.
2: La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. Sono stati spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quella della giustizia resta un'emergenza. Vorrei che la politica non accantonasse il tema all'appello di Marina Berlusconi.
1: È stato arrestato un docente italiano della scuola militare Tellier di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, l'uomo è accusato di concussione, maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Le indagini condotte dai carabinieri sono partite dalla denuncia di uno studente maggiorenne, coordinate dai PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, entrambi del pool specializzato nei reati sessuali. Il docente, che era commissario interno al prossimo esame di Stato, è stato arrestato a scuola e ora è ai domiciliari.
2: La politica: alla Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile, dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. I sì sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
1: Il tennis: l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi.
2: È tutto, ma più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips Pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC! CIDAC!
2: Radio Club.
3: Purple Disco Machine versus Alan Parson Project. Hypnogamma.

0: RTM News.
1: Oggi al Teatro della Ville di Aosta è prevista una proiezione dedicata alle scuole del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. L'iniziativa propone agli studenti uno sguardo sul periodo della nascita della Repubblica e sull'estensione del diritto di voto alle donne, offrendo un'occasione di approfondimento storico e civico attraverso il linguaggio cinematografico.
2: Nel settore agricoltura e risorse naturali è stato definito il piano triennale degli interventi in amministrazione diretta, che prevede investimenti per circa 13 milioni di euro l'anno e l'impiego di oltre 400 addetti idraulico-forestali. Le attività riguarderanno manutenzione, tutela del territorio e lavori forestali. Il piano copre il periodo 2026-2028 e garantisce continuità operativa ai cantieri distribuiti sul territorio regionale.
1: Nel settore istruzione e cultura vengono definite nuove modalità per richiedere il contributo di 500 euro destinato alla formazione di educatori e docenti che hanno lavorato nelle scuole valdostane negli ultimi anni. Il termine per presentare le domande è fissato al 30 giugno. Approvato anche l'accordo con la Cave de Sonze Comunes per valorizzare il castello di Emavigli e i siti culturali della valle.
0: FM News
3: Radio Club.
4: Barack Yetter. Body Talks.

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 19 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis, Sara Errani e Andrea Lavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Benčić e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo, rispetto alla naturale scadenza, i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. Mondiali 2026, le bottiglie d'acqua riutilizzabili portate dai tifosi non saranno ammesse negli stadi. Lo ha comunicato mercoledì la FIFA, citando una misura di sicurezza che costringerà tuttavia ad acquistare l'acqua all'interno degli impianti. Il loro prezzo, ha assicurato, rimarrà in linea con quello degli altri eventi organizzati. Formula 1, giorno di conferenza stampa piloti al Gran Premio di Monte Carlo. Per la Ferrari c'è Charles Leclerc che parla del rinnovo con la scuderia del cavallino. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane. E poi ha concluso. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta. È tutto dalla redazione sportiva. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Club. Radio Club. Kygo. Freedom. I was living a lie, living a lie.

0: RFM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
1: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti, spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
2: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
1: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
2: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime, maggiorenni.
1: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Tu la pensi? Noi la suoniamo! Radio Club!
5: Attenzione amici della radio! Con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Super Trailers.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Radio Club, Radio Club.

0: venerdì 5 giugno, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. La riforestazione diventa sempre più una leva strategica nella lotta ai cambiamenti climatici e a guidare questa corsa verde è la Cina, prima al mondo per numero di alberi piantati nel 2025. Seguono la Russia e l'India in una classifica che fotografa l'impegno crescente di diversi paesi nel recupero delle foreste e nella tutela degli ecosistemi. Non si tratta solo di nuove piantumazioni, ma soprattutto di progetti strutturati di riforestazione, fondamentali per assorbire CO2, contrastare la desertificazione e proteggere la biodiversità. Anche l'Italia mostra segnali positivi. Nel 2024 sono stati infatti piantati oltre 3 milioni di alberi, con una crescita significativa rispetto all'anno precedente. Turismo green. Il cicloturismo sta rivoluzionando il settore turistico europeo, favorendo la destagionalizzazione dei flussi e valorizzando aree meno conosciute. Le ciclovie registrano una crescita importante, soprattutto nelle zone rurali, segno di interesse per esperienze autentiche a contatto con la natura. Paesi come Spagna e Croazia stanno investendo da anni in infrastrutture e servizi bike-friendly, trasformando la bici in una leva strategica per uno sviluppo del turismo sempre più sostenibile. E a proposito di sostenibilità, mentre la domanda d'acqua potrebbe superare l'offerta entro la fine del decennio, la soluzione, secondo molti specialisti, risiede nella collaborazione tra governi, imprese e società civile. Progetti di per sé come iniziative di economia circolare dell'acqua, tecnologie di riuso e infrastrutture intelligenti sono già in fase di sviluppo per ridurre gli sprechi ed aumentare l'efficienza. Ma gli esperti sottolineano che affrontare la crisi idrica richiede anche cambiamenti normativi e un maggior riconoscimento dell'acqua come bene comune da proteggere. Oggi 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare governi, imprese e cittadini sulla tutela del pianeta. In tutto il mondo sono previsti eventi, campagne e iniziative dedicate alla sostenibilità, alla riduzione dei rifiuti e alla protezione della biodiversità, con un focus sempre più forte sulla necessità di azioni urgenti. La giornata è un momento chiave per riflettere sull'impatto dell'uomo su ecosistemi, aria ed acqua, ma anche per promuovere comportamenti responsabili. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club. Radio Club. Renee Rapp, Megan Thee Stallion, Not My Fault. Not My Fault.

0: successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 20 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA,

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
1: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti, spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica, si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
2: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
1: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei Cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
2: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolier, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni e umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime, maggiorenni.
1: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo stadio olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club, Radio Club.
6: Kungs, clap your hands.

0: Mettetevi comodi. Alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 20 e 59 minuti. Attenzione!

0: pari. Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

sempre e ovunque Radio Club. Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

Ha ragione la nostra Maria Rosa, insieme, tranquilli ma comunque non uguali, altrimenti capirai, siamo un copione dell'altro, non va bene, quindi ognuno con la propria personalità. Moretti Vercelli, a Vercelli nella piazza principale, andate a cercarla, a trovarla, la nostra Maria Rosa, e il Moretti Vercelli Point, dove tutti i costumi più belli dell'estate 2026 vi aspettano. No, non li fa gli sconti, non so, però voi provateci, dite, ci manda... quello del giovedì, dai, lupo solitario. Qualcuno mi ha detto lupo solitario. No, vabbè, Wolf DJ è un'altra cosa. Cioè, un DJ che suona, però suona per gli altri.

22.06 italiane, 4 giugno 2026. Mamma, quanti sei stasera? 4, 6, 2, 6. Ma, c'è sempre un gioco di numeri. Voi comunque giocate con la fantasia. Io non approfondisco così più di tanto, perché altrimenti potrei farvi diventare ludopatici. Intanto i messaggi qui già arrivano, ancora dobbiamo iniziare, però vi ringraziamo davvero. 351 7020 001, giusto per stare insieme. Io vi chiedo. Cosa combinate durante l'ora di pranzo? Ecco, giusto per sapere, se, come sempre, fatti vostri. E per condividere magari quel momento. Raccontateci quello che volete, perché vogliamo sapere proprio cosa combinate durante l'ora di pranzo. Una serata questa del 4 di giugno 2026. Siamo tutti collegati? Ci siamo? La squadra è pronta? Ah, gli sconti ci sono a chi entra con la parola d'ordine Wolf DJ. Quindi nuova ordinanza dalla Moretti Vercelli. Quindi chi entra a nome di Wolf DJ avrà uno sconto particolare. Bene. Allora, ben trovati. La musica che, come al solito, farà da padrona il nostro incontro per due ore in diretta. Ringraziamo tutti gli editori che ci danno davvero questa grande possibilità di stare con voi al giovedì, e non mi stancherò mai di ringraziare soprattutto voi, che avete tanta ma tanta pazienza sopportarmi. Arci? Arriva anche Giovanni tra poco, come no? Nel frattempo iniziamo con un po' di rum, cioccolata, dai ragazzi, dai, un po' di energia. Andiamo in Sicilia, andiamo a casa di Delia, questa cantante stratosferica. Rum.

0: alta velocità con questa rum e cioccolata estate 2026. Io vi giuro, stanno davvero uscendo tantissime novità per quest'estate, faccio fatica a stare dietro come al solito alle tante uscite, ma sento già dei rumori di fondo e suppongo sia arrivato lui, il super, l'eccezionale, l'egiziano per vacanze, ma torna sempre ad essere più italiano che mai, Giovanni Sacco Shovel. Pronto?
1: Ciao Max, ciao carissimo, come stai? Tutto bene?
0: Benissimo, ma sei tornato? Sei ancora lì con Cheo per parlare di cosa dovremmo fare con l'altra piramide? Tutto bene?
1: No, mi sono visto praticamente con Tutankhamon, avevo chiesto se lui poteva gentilmente offrirmi qualche suo cimelio, non è stato molto generoso, quindi ho detto ritorno a casa, eventualmente qualcosa la condivido con Max. Boh, ma al limite mi faccio una puntatina di Wolf DJ. Come stai, Max?
0: Bene, bene, no, ma non è che tra un Arghele e l'altra gli ha detto a Tutankhamon, senti, perché non metti il pigiama, Tutankhamon, no? No, giusto per cambiare look, visto che sei andato fin giù. Comunque faceva un caldo bestiale anche lì,
1: Sì, però ti devo dirti la verità, lì il caldo è un pochettino diverso, perché non c'è quell'umidità che attanaglia e oggettivamente stai male fino a soffocare. È un caldo secco, se tu ti esponi direttamente al sole fai fatica, però se trovi un pochettino di frescura si sta veramente molto molto bene. Però diciamo che l'Italia, il bel paese, la nostra condizione mediterranea, tutto quello che fa parte del benessere culinario e non solo, è assolutamente il posto più bello del mondo dove vivere, dove stare e dove assolutamente soggiornare.
0: E allora ben ritornato a casa, Giovanni Sacco. È il mese di giugno, quindi tu già le vacanze le hai fatte, quindi vacanze, capirai, tu vivi al mare, quindi apri l'ombrellone e arrivederci zaino,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Bene.
1: Fatto una bellissima camminata, mi sono così proposto di fare ormai le mie 2 ore di camminata serale e devo essere sincero, perché io poi provengo e mai mi permetterò di negare le mie origini paesanotte, vengo da un paese meraviglioso quale quello di San Pietrapostolo, però passeggiare sul mare di Monsepaone con questo clima meraviglioso, con questo andirivieni di sederini straordinari che si muovono e di gente che fa fatica nel fare jogging, veramente ti rincuora, perché poi veramente al latere della mia passeggiata c'è un mare straordinario e una
0: ricordiamo che sei dalla parte ionica della Calabria, quindi sì, è un posto davvero magnifico da visitare come tutta l'Italia. Ecco, comunque qualcuno ti fa i complimenti per la voce, dici che dicono finalmente Joe ha acquistato un telefono in Egitto e siamo davvero felici di questa di questo shopping egiziano.
1: Sono sì, 13 euro, quindi ho fatto una parola.
0: Vabbè, comunque...
1: No, 13 lire, perché lì c'è la lira,
0: Eh certo, ci mancherebbe.
1: E poi ti racconto poi un paio di cosucce sull'Egitto che sono veramente memorabili, straordinari.
0: Ricordo gli specchietti montati dai tassisti per vedere dietro le gambe delle donne, no? Avevano tutti questi specchietti, dico, ma che devi fare?
1: Oh, incredibile. Allora, guarda, mi permetto di anticiparti qualcosina e poi se vuoi ne parliamo ancora di più in maniera diffusa. Lì è un altro modo di vivere, tant'è vero che quando sono arrivato al Cairo, poi eventualmente giusto un secondo e ti dico poi meglio successivamente, il cicerone, così l'egittologo, ci ha detto benvenuti al Cairo, questo è il posto in cui effettivamente la confusione la fa da padrone. Ci siamo messi sull'autostrada, c'erano praticamente 3-4 milioni di automobilisti senza casco, senza luce, incredibile, giusto per dirne una.
0: Hai ragione, poi fanno le inversioni a U, che è una cosa bestiale, devi stare t'accappottano, c'è la musica quella egiziana con loro che ballano sopra, non gliene frega un tubo.
1: E poi non hanno l'assicurazione della macchina,
0: niente, cioè,
1: se
0: hai capito,
1: dovessero avere ma se hanno un incidente dicono ha voluto così il nostro Dio, quindi sono molto fatalisti da questo.
0: E tu da buon venditore di polizze gli hai detto sentite qua me la vedo io, non vi gli hai comunque
1: no, ho detto in egiziano stretto min davai.
0: Wolf DJ, arriva Paola Iezzi, questa è la nuova bellissima canzone, si va tutti nella stessa direzione.

0: Cioè, lo chiamavano Speedy Voice, Speedy Mike. Speedy Mike, mi piace questa cosa. Speedy Mike, se non è male, eh? Grazie Joe, grazie. Sì, tra poco ci sentiamo, grazie davvero. E, allora, io ho fatto un sondaggio stasera, sondaggio banale, però era giusto per farmi come al solito i fatti vostri e sapere all'ora di pranzo, insomma, la pausa pranzo come la gestite? Prendi il comandante sul vaporetto a Venezia, come la gestisce? Vediamo un po'. Pronto?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, pausa pranzo, ma è il momento più bello della giornata.
0: Grande.
1: Soprattutto dipende quando lavoro, allora di solito mangio qualcosa di leggero, sempre un primo, una cosa e basta. Quando sono a casa magari aumento la dose del primo, pasta asciutta, tanta, buona, con molto piccante.
0: Ci vuole.
1: E poi dopo magari un contorno, ecco, così alla sera un secondo solamente. Però la pausa pranzo, il momento più bello della giornata, bisogna mangiare senza cibo, non si sta in piedi, bisogna mangiare bene, però mangiare bene, mi raccomando, prodotti che siano sani, poche, e soprattutto nelle zone dove si abita. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove ogni paese, ogni città, ogni luogo, ogni regione, ogni provincia ha le sue peculiarità gastronomiche. Bisogna approfittarne, bisogna. Comunque mi raccomando, mangiare bene, mangiare tanto, mangiare sano.
0: Mangiare
1: viva
0: sano!
1: Wolf DJ, viva l'Italia!
0: Saluti al nostro comandante da Venezia che è un fedelissimo di Wolf. Volete inviare il vostro vocale? Fateci sapere come gestite la pausa pranzo al 351 70 20 001. Stavo dando anche un'occhiata alla Shazam Chart, le number 5.

Posizione per Fred De Palma, Anita e Mskill alla testa gira, terza per la Brancale Levante Delia al mio paese, numero 2 per Ugel, Imael Angel e Ultranate con Moving to the Sun, numero 1 gli olandesini volanti degli Another con Tall to You. Questa non è male, eh?

0: nome di questo gruppo che sta andando davvero forte, fortissimo, non proprio australiani, sono norvegesi. Ricordavo anche questo piccolo paese della Norvegia, da dove arrivano, un paese piccolissimo, però sono stati così bravi a tirare fuori questo sound che è veramente particolare, tra Scandi House, disco funk, jazz e groove internazionale. Complimenti ai The Bows. Io poi con tutti questi gruppi continuamente che vado a portare dentro anche la classifica durante il weekend, poi faccio anche un po' di confusione per quanto riguarda una nazione e l'altra. Ma cosa stai combinando tra una scartopia e l'altra che giri, Giovanni Sacco?
1: Sì, no, infatti guarda, ti sei perfettamente reso conto che nel momento in cui mi accingo a parlare, a prestare la mia piccolissima e miserabile opera nei confronti di questi straordinari e mirabili ascoltatori, mi viene in mente qualche carta che devo sistemare, quindi non faccio altro che protocollare anche il lavoro che deve essere messo a posto. Io sono una persona abbastanza ordinata, però se provo a essere ancora di più ordinato, ho capito che sto meglio, vivo meglio, perché l'ordine è il principio della tranquillità proprio personale. Se uno è disordinato, attenzione, perché qualche piccola ansietta se la trova sempre persecutoria. Invece se sei un pochettino più ordinato, diciamo, vivi un po' meglio.
0: Oh, stavo pensando al fatto della camminata, quanto ti può aiutare a muoverti, quanto ti può davvero far dare beneficio, no? L'importanza proprio di muovere il proprio corpo, anche sì. Se noi, caro Gio, dopo gli anta dovremmo fare, sai, sempre su TikTok, diciamo scrollando, ci sono quei fenomeni che fanno tutti quegli esercizi da fermi, che significa, cioè in casa magari con una sedia.
1: Sì, li ho visti.
0: Anche per avere un po' di tartarughina meno gonfia, no? Cioè giusto perché sennò hanno sempre il molare un po' gonfio, ste tartarughe nostre, e quindi bisognerebbe sgonfiarle, Gio.
1: Sì, però sono convinto che noi facciamo parte di quella generazione che comunque si pone il problema alimentare. È chiaro che a tutti piace mangiare, soprattutto noi che probabilmente non abbiamo avuto quella sanissima abitudine, parlo ovviamente io in prima persona, di mangiare nella maniera più corretta possibile, perché anche quello è una sorta di organizzazione, di archetipo personale che dovrebbe essere utilizzato. Però non si mangia male, e fare quel tipo di sport che dici tu, secondo me è un pochettino noioso, ecco, proprio sarebbe l'inno alla vagabondaggine, mettersi su una sedia a fare, praticare, capito, quello. Invece è bello poter camminare, perché sarei d'accordo con me, nella camminata un pochettino una sorta di rewind catartico lo fai, una sorta di repulisti, ti ragioni con te stesso, ti rendi conto di quello che è giusto, di quello che non è, è una sorta di autoerotismo personale che va fatto, è un aggancio proprio all'io che alcune volte dimentichiamo di coccolare e quindi di trattare con garbo. Camminare significa anche questo.
0: Camminare, pensa quando cammini incazzato, cioè tu fai più chilometri, non ti rendi conto, alcune volte dici ma dove sono arrivato?
1: Sì, fai così, vero.
0: Tu pensa che una signora ha litigato col marito e ha fatto da Como, sì, a Fano più di 400 chilometri percorsi in una settimana, non proprio in un giorno, però questa camminava come una pazza perché pensava sempre al litigio col marito. Cioè quando vai in crash con la mente e ti ritrovi a fare dello sport e sei lì sempre a pensare alle stesse cose, ti rendi conto, cioè solo quando ti fanno male le gambe dici ma quanto ho camminato, e vai a guardare ad esempio il tempo.
1: È vero.
0: E sono passate anche non i soliti minuti, 50, 60, ma sei andato oltre. Quindi quando la mente è impegnata veramente accadono delle cose,
1: sono quei bombardamenti adrenalinici che ti fanno fare un sacco di cammino, e poi magari vinci anche il campionato mondiale del mandare a quel paese una persona, e continui mentre in maniera incazzata mandi a quel paese qualcuno e fai giustamente anche la camminata che devi fare.
0: Quindi il messaggio che vi diamo è comunque muovervi, che è importante. Poi come al solito arriva l'estate, noi siamo sempre lì a dare dei giusti consigli, anche perché non andiamo a fare noi i braccio di ferro, i Superman al mare, perché abbiamo poco tempo. A me piace sinceramente stare sotto l'ombrellone, prendere il sole, fare quel tuffettino, se proprio la giornata perfetta magari anche nuotare un po', ma anche con intensità. Però io per viverla quella giornata deve essere la giornata perfetta d'estate, Gio.
1: Ma tu fai una full immersion, cioè nel senso vai la mattina e poi ritorni la sera oppure rientri a casa?
0: No, no, tornare scemo proprio dopo una giornata di sole, no, non ci tengo. Però prendere il giusto, a parte che per andare al mare devi stare tranquillo con la mente, non puoi dire andare a fare quell'altra cosa, altrimenti veramente te la godi malissimo. Sì,
1: guarda, mi vengono in mente delle cose. Io quando ero bimbo ero sempre condizionato al fatto che il mio babbo mi dovesse portare a mare, e papà aveva questa abitudine di dire di dover essere libero con la testa, ecco, per appunto per come dici tu, bisogna andare a mare quando mi sento. Quindi lui magari il giorno prima non era pronto, però la mattina andiamo perché oggi mi sento tranquillo così, e si partiva, si faceva la classica mezz'oretta di macchina, si arrivava al mare. È giusto anche quello che dici tu, bisogna essere anche pronti con il cervello per potersi mettere in queste condizioni.
0: Ma altrimenti, proprio se vuoi ammazzare la giornata, ti porti una bottiglia di Chiantino garbato, ti prepari qualcosa a casa e non pensi a niente, pensi solo ci mo vado e mi riprendo, mi faccio due tre tuffi, vediamo un po' se la giornata scorre.
1: Siamo abbastanza fortunati noi da questo punto di vista.
0: Allora, Samurai J e Vito Salamanca hanno tirato fuori questa bella canzone per l'estate, anche loro sono tornati, si intitola Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, un bel pezzo con questa extended version da Mr. Franco Lippi, grande amico di Wolf DJ. Ma vogliamo sapere come gestite questa pausa pranzo, fate anche gestite la pausa pranzo, però inviateci il vostro vocale. Quindi come la gestite la pausa pranzo? Cosa combinate durante la pausa pranzo? Oh no, ma non si fa l'amore in camerino all'ora di pranzo, per favore. No, beh, ognuno è libero di fare quello che vuole. Così. Ah, tu dici poi hai più fame, fate quello che volete. No, raccontateci, vogliamo sapere tutti i risvolti di questa pausa pranzo. C'è chi fa anche le magie in quell'ora lì. Andrea, cosa fai a pranzo?
1: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Beh, la pausa pranzo, quando la faccio, perché non sempre riesco a fermarmi.
0: Capita.
1: Generalmente, ecco, pranzo sempre piuttosto velocemente, perché ho sempre poco tempo e poi cerco di fare una passeggiata. Sono ormai in quella fase critica dell'età in cui dopo mangiato mi viene il cosiddetto biocco, mi verrebbe voglia di fare la penichella, e allora per evitare appunto di addormentarmi faccio una bella passeggiata, così smaltisco, digerisco in fretta e poi sono pronto per ripartire, ovviamente sempre che si tratti di pausa pranzo lavorativa. Quando sono a casa invece, se posso, mi concedo l'oretta, soprattutto quando sono in vacanza, pranzo e poi la pennichella ci sta.
0: Ci vuole.
1: Se non ho nulla da fare, ovviamente.
0: Bravo Andrea, fai bene, giusto così. Quella mezz'oretta lì, secondo me, vabbè, ma se ti alzi presto, giustamente, insomma, fai le 6 del mattino a terra, magari hai dormito pure male, devi affrontare una giornata e comunque facciamo una vita stressante, questa è la verità. No, non parlo con voi che siete comodini, belli, pieni di soldi, no, dico in generale. Generale, il medio, non il dito, dico il medio, la persona media, soprattutto anche nelle città, no? Muoversi, stress, veramente. Io alcune volte penso a quanto sia iper stressante alzarsi presto da una parte all'altra di una città, prendere dei mezzi e poi arrivare lì sul posto di lavoro, darci dentro fino all'ora di pranzo, e in quell'ora lì, in quel momento lì che ti fermi, veramente la pennichella ci vorrebbe. Ma come fai? Magari ti addormenti così all'impiedi, dormi. Che sacrifici che si fanno, eh? È vero, bella gente. 351 7020 001 Wolf DJ, vogliamo sapere all'ora di pranzo cosa combinate, perché vogliamo saperlo, c'è poco da fare. Gaia, portaci allegria, portaci a Mish, a Rio de Janeiro, a ballare la samba con te, conmigo, contigo.

0: Wolf DJ in diretta con noi, con voi, fino a mezzanotte con Wolf DJ, Marco Mardinelli, e l'altro Wolf DJ che è Giovanni Sacco. Giovanni, pronto? Pronto, Gio, mi senti? Ah, c'è PPP, era caduto. È ricaduto? Ci sei, pronto?
1: Eccomi, Max, sono qua.
0: Volante 1 chiama volante 2, abbassa la radio, altrimenti qui succede un casino, nel senso che torna tutto indietro, hai capito? Allora ecco, bisogna un po' sincronizzare.
1: Sì, non ti preoccupare, ho solo il cagnolino che ogni tanto si mette a fare i capricci, però tutto ok.
0: Sai che ieri sera avevo sentito la canzone di Renzo Arbore, cioè proprio mi è capitato su Rai 5, uno di quei programmi che faceva Renzo Arbore, e c'era una canzone bellissima che lui, sai, era è un grande maestro ancora oggi, perché tra di noi, però dico, ha fatto una cosa fantastica, giusto con un megafono, no? Come al solito, come era roba sua, dal volante 1 alla volante 2, però c'era anche sta canzone che ti dico il titolo, se riesco a... Beh, tra poco te lo dico. Comunque, se riesco, anzi, addirittura provo a metterla, perché mi piace troppo quello che...
1: Sarebbe come dice il buon Gesù, è cosa buona e giusta.
0: Assolutamente, assolutamente. Senti, ma secondo te è davvero importante avere il contante a casa per qualsiasi tipo di evenienza?
1: Per quanto mi riguarda, no. Io ormai ho abiurato dal consumo e dalla gestione anche del contante, perché per delle questioni anche di comodità, di pigrizia soprattutto, anche perché ci sono gli strumenti tecnologici che ci consentono di fare a meno proprio dello smercio del denaro, e quindi vuoi mettere le applicazioni, non ne vedo proprio la motivazione, anzi magari se qualcuno dovesse averne in casa e ci fosse un guascone che passando da lì ha intenzione di burlare qualche vecchietto, ecco, si potrebbe anche trovare nella difficoltà di cedere del denaro a qualche delinquente. Quindi da questo punto di vista no, io tanto è vero che alcune volte con i miei amici faccio fatica, perché se c'è da fare la classica colletta io do il 2 di picche, perché dico, ragazzi, vi devo fare per forza un bonifico con 5, e purtroppo sono abituato a fare.
0: Facciamo un esempio, allora va tutto in crash, non funziona niente, è successa una cosa, una catastrofe, insomma, che ci ritroviamo a casa senza soldi, non si può muovere uno, però tu hai bisogno del contante perché puoi scappare al supermercato almeno per fornirti e comprare delle cose. Io penso che un angolino di casa sotto una mattona, come facevano Totò e Peppino, cioè ci vuole un rifugio dove almeno lasciare, che ne so, 300-400-500 euro, capito? Perché comunque anche la Banca Centrale Europea, la BCE, ribadisce l'importanza del denaro contante in casa, definendolo uno strumento vitale per la resilienza durante l'emergenza. Ecco, quindi giusto per un'emergenza, un piccolo tesoretto anche di un 500 te lo devi tenere lì nel tuo angolino dove solo tu sai.
1: Sì, guarda, io diciamo che porto con me un'esperienza che credo sia anche la tua, no? Vivendo in delle comunità pressoché identitarie, in cui ci si conosce tutti, se effettivamente ci fosse la necessità di prendere qualcosa, lo si può fare anche, voglio dire, in prestito, cioè vado dall'amico, da Max, dico: Max, perdonami, ho uno stato di necessità, dammi 2 etti di mortadella piuttosto che del pane. Certo, è pur vero che ci sono delle realtà in cui questo non si può fare, e questa sorta di monito o di piccolissima raccomandazione ha certamente un significato che non si può assolutamente trasfigurare, certo.
0: Bene, bene, bene. Ci siamo sintonizzati, dai, Gio. Senti, lo sai che ho trovato quella canzone di Renzo Arbore? Mi fai sentire solo 2 note? Aspetta un attimo, vediamo un po'.
2: Ieri noce in riva al mare, ancora un altro bezzo.
0: Era questa la canzone, ed era un pezzo di Renzo Arbore, bellissimo, per dos besos, per 2 baci, quindi c'è sta canzone che in qualche modo stasera ve la farò proprio sentire, l'ho shazammata ieri sera.
1: Sì, che poi alcune volte è vero, le canzoni ti fanno capolino nel cervello, e fin tanto che tu poi non le esplori oppure non ti rendi conto di riassaporarle, giusto per il concetto di vedere che tipo di suono proponevano, ti rimane veramente qualcosa che serpeggia dentro.
0: Por dos besos per 2 baci, cosa non si farebbe magari in un momento di pausa pranzo, no? E quindi tu nella pausa pranzo come gestisci il tuo tempo? Sempre a lavorare oppure ritrovi un attimo di tempo per andartela a godere quell'atti?
1: No, non la faccio la pausa pranzo, Max. Più delle volte non mangio, perché quando mi metto a lavorare arrivano, oibò, le 4 di pomeriggio, non mi sono nemmeno reso conto racconto e poi alla fine preferisco concentrarmi la sera. Questa è una cattiva, bruttissima abitudine che devo cercare di risolvere, però purtroppo mi capita molto spesso che non gestisco il tempo della pausa.
0: Grazie. Voi invece mandateci i vostri messaggi al 351 7020 001 di Wolf DJ, raccontandoci cosa combinate durante la pausa pranzo. I Pinguini sono tornati con Sorry, scusa, lo sento. Questo titolo a tre fasi, a tre step, diciamo, perché comunque hanno pubblicato, a quanto ho capito, in tre città diverse, Londra, Roma e altro, in uno sorry, in uno scusa e in uno lo sento. E, cioè, veramente sono sempre molto ingegnosi, sempre bravi e sempre sul pezzo i Pinguini.
1: Sì, diciamo che hanno sempre avuto una particolare originalità che li contraddistingue e li rende assolutamente unici. La unicità, ecco, e questo è un qualcosa che deve essere rintracciato negli artisti. E noi ci abbiamo visto lungo, con l'occhio lungo, perché veramente questi straordinari ragazzi, anche questa volta Max, hanno fatto un altro bellissimo disco che chiaramente sarà una delle hit di quest'estate 2026.
0: Riccardo Zanotti, ricordiamo, super voce dei Pinguini Tattici Nucleari, con questo pezzo Sorry, scusa, lo sento. È un incitamento a vivere l'estate anche con atmosfere diverse, soprattutto, quindi sempre molto molto colorato, variopinto il messaggio che ci arriva dai Pinguini Tattici.
1: E che tra un po' parliamo anche di tennis, grandi notizie per quanto riguarda il tennis italiano, nonostante Sinner si sia fatto un pochettino male.
0: Ma Berrettini anche, mi pare, no?
1: Sì, ma abbiamo veramente una leva tennistica straordinaria. Ne parliamo tra un po', Max.
0: Pinguini Tattici Nucleari a Wolf DJ, arriva Sorry, scusa, lo sento.
3: Max Martinelli è Wolf DJ.

0: Pop DJ Bam Bam Bambina.
1: DJ.
0: Cosa?
1: Il giovedì sera
0: sì?
1: In diretta.
0: Ah, ok. Va bene, grazie. Eh sì, ogni tanto parte anche il jingle. Giovanni, parte il jingle. Ha detto Brontolo che ti sente in un tubo stasera. Cosa, dove sei? Nel tubo delle Pringles?
2: No, ci siamo sentiti diciamo 30 secondi fa, lo voglio ringraziare perché con me lui è sempre estremamente gentile, non è una sorta di...
0: No, però adesso è migliorata, adesso vai proprio alla grande.
2: Sì, sì, ero intubato in quella scatoletta primordiale, capito, quando l'uomo stava per nascere, quindi poi sono riuscito a schiudere questo uovo, però lo voglio ringraziare perché con me lui è sempre estremamente gentile, disponibile, mi ha fatto anche i complimenti personali per alcune cose riguardanti il lavoro ed è una persona che apprezzo tanto perché oltre a essere una grande bella persona, e chiudo perché giustamente poi sono fatti i miei personali, è un uomo di grande generosità. Ti voglio bene, fratello, solo questo. Andiamo avanti.
0: Grande Brontolone! Allora, ma ieri c'è stato un cattivo tempo a Roma, credo che abbia fatto davvero tanti danni, cioè trombe d'aria, ma un tempo sì. Così esaurito comunque, cioè poi il terremoto l'altra sera, cioè io sì. Veramente mai avuto la cacarella come mi è successa l'altra sera, cioè vedere sbattere, io abitando insomma piano alto del mio palazzo, giustamente ho ballato, cioè non con i lupi, ho ballato proprio, visto proprio le pareti, ma non mi è mai successo in questa mia tenera età, sì. Non ho mai sentito una scossa, vissuto una scossa così pesante, è questa la verità, e quindi ti sì. Dico la verità, sono andato in ansia, poi adesso non so tu.
2: Noi lo possiamo dire, Max, che viviamo con la psicosi, perché si dice che in Calabria ogni 100 anni deve esserci quel grandissimo terremoto che dovrebbe, insomma, c'è un fatto che noi abbiamo nel nostro diciamo armamentario mentale, e quindi ogni qualvolta si sente una scossa si risveglia questa paura. Però c'è da dire che questo terremoto è stato veramente forte, perché si è propagato a 250 chilometri sotto il mare, quindi che significa che ha avuto un cono praticamente di estensione che è arrivato addirittura fino alle regioni della Campania e del Lazio, quindi prova a immaginare, è profondo, però è arrivato lungo queste regioni. È chiaro che se fosse stato leggermente, meno male, più in prossimità del terreno, avrebbe potuto creare situazioni leggermente diverse, però col se, col probabilmente, col non ne facciamo assolutamente nulla. Ci siamo informati che questo non lega al fatto che ci possono essere altre cose, è stato un fatto isolato, meno male che si è verificato 250 chilometri sotto la profondità del mare, e che tutti quanti abbiamo avuto semplicemente una grandissima paura.
0: Qualcuno dice giustamente, ma uno che abita nei piani alti, no? Cioè, quando è che... come fa a salvarsi se quel palazzo magari non è antisismico? Cioè, come fa effettivamente? Secondo me bisognerebbe usare un attimo l'innovazione, no? Le novità. Cioè, avere un drone veramente per partire dal proprio terrazzo, no? In due, in tre, e scendere giù dal palazzo proprio per via aerea. Oppure, non so, avere un paracadute, imparare tutti a buttarsi col paracadute. Si aprirà quel paracadute per questa altezza che...
2: Guarda, c'è poi, o non sì, c'è? Sì, però...
0: Cioè, veramente...
2: Però è talmente diciamo particolare e soggettiva la riflessione che lascia il tempo che trova, cioè nel senso, uno dovrebbe trovarsi proprio in quel momento a casa, non è detto che poi sia a casa, male sia in un altro posto aperto e quindi la scossa non lo tocca al decimo piano di un appartamento. È pur vero che noi da questo punto di vista, Max, dici bene, siamo sempre un popolo che arriva in ritardo. I giapponesi riescono ad affrontare scosse sismiche terribili perché hanno fatto un piano effettivamente di abitazione, di alloggio sui terremoti, che anche con scosse fortissime riescono a rimanere indenni. L'Italia, come al solito, rimane sempre lì a guardare, a naspa negli ultimi posti, e deve semplicemente sperare nella fortuna che questo non accada, perché se dovesse accadere è chiaro che poi bisognerebbe parlare di cose leggermente diverse.
0: Incredibile, fammi sentire sto messaggio riguardo la pausa pranzo. Pronto? Vediamo un po'.
3: Con un equilibrato mix di fame, fretta e pentimento.
0: Come il pentimento, perché viene giustamente dopo aver consumato il buon pranzo. Vai, ti mangi una bella fiorentina, dici vabbè, io me la... No, da domani niente carboidrati, ma come, ti capita una bella... ma una bella fetta di genuinità, insomma, gli dai dentro, c'è poco da fare, poi penserai a come smaltirla. Beh, il nostro sondaggio va avanti fino a mezzanotte, cosa combinate durante la pausa pranzo? Nel frattempo noi siamo sempre qui a intrattenervi, Giovanni Sacco, Max Martinelli. Senti, io faccio una telefonata alla mia amica Barbara Bert, che è uscita con un nuovo pezzo, quindi nel prossimo talk faccio una telefonata, poi ci sentiamo all'altro pezzo con te, va bene? L'altro talk ancora.
2: Perfetto.
0: Nel frattempo, ti ricordi un pezzo degli Snap, The Power? Lo dedichiamo ai nostri amici ascoltatori che l'hanno vissuta ai tempi dei paninari, ai tempi dei jeans con la U dietro, quella verde.
2: Uniform.
0: A tutto a zampa d'elefante, insomma, tutto quello che era una bella camicia con le orecchie grandi. Usciva un pezzo del genere come questo degli Snap.
2: Sì, ti ricordi che poi bisognava mettere il cinturone, il ciarro, con praticamente la fibbia che doveva essere grande. Insomma, anche lì c'erano una serie di richiami all'oggettivo farsi notare.
0: Indietro nel tempo con gli Snap, ladies and gentlemen, questa è The Power. Thank you.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

Pum, pum.

0: Più musica e più divertimento. Radio Club.
1: È 1:02. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: La playlist che cercavi su Radio Club.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la